Heather Early, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie. Thank you.